0: Naha taha whai da uro whango e a soi. E kua ngora oi a whaku, a mga aku. Oh, oh, oh, oh. Kuu ro me kuu. Awa ki. A tua ngua a ufren tamua. E wala a ue tea kuri. Oh, oh, oh. Ia kuu ro me kuu. Tira u tea ngua tua ngua kuu.
1: Ora o so fong we ele o e fu e fu e fu

0: Tāna mai.
1: Tēnā wai ipu nei. E ongi mele ona ka noa. Mala tu pia ai. Ai le eisi mele lei. I mati wai la tō e sa i liveri.
0: Ia rei, ai e rupu. Papa Majatu no, sili mai a mala fono. Ina ua suru mara rovi nute ute aere tu la tasi. O fea e mawai upu nei. E onge mea leo na tānoa mao lato fia ai. Ae le ai se mea le lei e mativa ai i lato ue sa ili le lii. Aleluia.
1: Ma nei spa ma lostia. Ole kali, ole unge salambo.
0: Sari,
1: salamu. Pa umo mai au kadi, pa umo mai au kadi, pa iso nga mea.

0: tali ko yung maso kung alo sa kumakaw.
1: Ano yun ang sao? Ele ome tonor utu ele ang alchang at saan. Tu sao tele ome tonor ele le? Ah.
0: Yeah.
1: Arkay mira esa wifi fu. E mira nga ele ang ayo. Tu sei arrivato fuori con me, io ero lì. Ai, ma io non ho capito. Sì. Non ho fatto mai per fare un po'. Sì, però una va a fare un po'. Ah. Ma non ho paura. Tu sei...
0: Paura
1: è un po' fumato. Sì. Ai, non ho capito. Ho capito il contesto lì. Ho capito il Gesù. Ah. Ma non ho capito il Gesù. E io se complaino, fa le io. Ile au show Yesu, ha? Pire?
0: Ome e sau fapo, e sau mai le loto. Ome e le anga.
1: Ia, alame ngani fai Yesu rupu nga. Ia ngai le, gen me bu mga e, itupu nga rei fai Yesu rupu.
0: O e sai yo.
1: Mai afar sai yo.
0: Ole o tuli o mantua se bango fwe.
1: Alo te mantua pe pereno pa. Ia, isi mafu aha pe umangi mongi meongi. Meongi au fusi saiko hui au. Ia.
0: Ale. Poi lea. Ua. Pa masino e. Pao sario i Jesu.
1: Ile are ku.
0: Sa mai a Ioanne. Le pa patiso. Fa per su Paolo Anne e Gaile e a poi e dai che mon alevo sau o al moi do con me o le wo a dai che le mo wo a ma sala ma ale sana fai lo Gesù sala na E manto.
1: Eu dou uma fofa hoje. Uau, na aí me lembra um dia e essa me disse vai ali ou me disse vai fazer loto meio meio com farinha me pega a loto farinha. Uau, o sabera ali só vai fazer ah ele é engraçado.